Celodex Radio, the Tech News. Today is October 6, 2016. Here are the top stories from the world of artificial intelligence. Nigeria's Independent National Electoral Commission, INEC, is set to integrate artificial intelligence into its electoral framework for the 2077 elections. The technology will be deployed to automate the verification of results and provide a robust defense against potential cyberattacks. By leveraging AI, the Commission aims to enhance transparency and secure the integrity of the nation's democratic process against digital threats. OpenAI CEO Sam Altman is facing growing scrutiny over the concentration of power and profit within the rapidly evolving artificial intelligence industry. Critics argue that while the public bears the systemic risks of AI significativamente la propria presenza in Ohio, estendendo il campus nell'area di Columbus fino a raggiungere una superficie totale di 200.000 piedi quadrati. Questa crescita strategica è progettata specificamente per supportare le operazioni specializzate di recupero dell'hardware per l'intelligenza artificiale dell'azienda. Con l'aumento della domanda di calcolo ad alte prestazioni, questa espansione consolida Columbus come un centro chiave per le infrastrutture necessarie a alimentare la prossima generazione di intelligenza artificiale. TikTok ha annunciato lunedì il lancio di un assistente per gli acquisti basato sull'intelligenza artificiale e di una nuova funzione di pagamento all'interno dell'applicazione che permetterà agli utenti di acquistare direttamente dai marchi. TikTok descrive il nuovo assistente per gli acquisti come un agente di intelligenza artificiale conversazionale progettato per aiutare gli utenti a scoprire e acquistare prodotti. L'azienda afferma che l'assistente comprende il contesto e ricorda le preferenze e le necessità dell'utente durante tutta la conversazione. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Celodex Radio.

Celodex Radio, il notiziario tech. Oggi 6 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Il panorama dei mercati privati sta raggiungendo un punto di svolta critico con l'avvicinarsi degli obiettivi di sostenibilità per il 2026. Un nuovo rapporto del Boston Consulting Group evidenzia come, nonostante i progressi costanti negli investimenti verdi, la rapida ascesa dell'intelligenza artificiale stia aprendo una nuova e complessa frontiera. Gli investitori si trovano ora a navigare in una doppia realtà, in cui l'intelligenza artificiale offre strumenti potenti per monitorare l'impatto ambientale, creando al contempo rischi significativi per l'integrità dei dati e la governance. L'azienda tecnologica Illumint sta ampliando significativamente la propria presenza in Ohio, estendendo il campus nell'area di Columbus fino a raggiungere una superficie totale di 200.000 piedi quadrati. Questa crescita strategica è progettata specificamente per supportare le operazioni specializzate di recupero dell'hardware per l'intelligenza artificiale dell'azienda. Con l'aumento della domanda di calcolo ad alte prestazioni, questa espansione consolida Columbus come un centro chiave per le infrastrutture necessarie a alimentare la prossima generazione di intelligenza artificiale. TikTok ha annunciato lunedì il lancio di un assistente per gli acquisti basato sull'intelligenza artificiale e di una nuova funzione di pagamento all'interno dell'applicazione, che permetterà agli utenti di acquistare direttamente dai marchi. TikTok descrive il nuovo assistente per gli acquisti come un agente di intelligenza artificiale conversazionale progettato per aiutare gli utenti a scoprire e acquistare prodotti. L'azienda afferma che l'assistente comprende il contesto e ricorda le preferenze e le necessità dell'utente durante tutta la conversazione. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Celodex Radio.

Celodex Radio, il notiziario tech. Oggi 6 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Il panorama dei mercati privati sta raggiungendo un punto di svolta critico con l'avvicinarsi degli obiettivi di sostenibilità per il 2026. Un nuovo rapporto del Boston Consulting Group evidenzia come, nonostante i progressi costanti negli investimenti verdi, la rapida ascesa dell'intelligenza artificiale stia aprendo una nuova e complessa frontiera. Gli investitori si trovano ora a navigare in una doppia realtà, in cui l'intelligenza artificiale offre strumenti potenti per monitorare l'impatto ambientale, creando al contempo rischi significativi per l'integrità dei dati e la governance. L'azienda tecnologica Illumint sta ampliando significativamente la propria presenza in Ohio, estendendo il campus nell'area di Columbus fino a raggiungere una superficie totale di 200.000 piedi quadrati. Questa crescita strategica è progettata specificamente per supportare le operazioni specializzate di recupero dell'hardware per l'intelligenza artificiale dell'azienda. Con l'aumento della domanda di calcolo ad alte prestazioni, questa espansione consolida Columbus come un centro chiave per le infrastrutture necessarie a alimentare la prossima generazione di intelligenza artificiale. TikTok ha annunciato lunedì il lancio di un assistente per gli acquisti basato sull'intelligenza artificiale e di una nuova funzione di pagamento all'interno dell'applicazione, che permetterà agli utenti di acquistare direttamente dai marchi. TikTok descrive il nuovo assistente per gli acquisti come un agente di intelligenza artificiale conversazionale progettato per aiutare gli utenti a scoprire e acquistare prodotti. L'azienda afferma che l'assistente comprende il contesto e ricorda le preferenze e le necessità dell'utente durante tutta la conversazione. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Celodex Radio.

Celodex Radio, il notiziario tech. Oggi 6 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Il panorama dei mercati privati sta raggiungendo un punto di svolta critico con l'avvicinarsi degli obiettivi di sostenibilità per il 2026. Un nuovo rapporto del Boston Consulting Group evidenzia come, nonostante i progressi costanti negli investimenti verdi, la rapida ascesa dell'intelligenza artificiale stia aprendo una nuova e complessa frontiera. Gli investitori si trovano ora a navigare in una doppia realtà, in cui l'intelligenza artificiale offre strumenti potenti per monitorare l'impatto ambientale, creando al contempo rischi significativi per l'integrità dei dati e la governance. L'azienda tecnologica Illumint sta ampliando significativamente la propria presenza in Ohio, estendendo il campus nell'area di Columbus fino a raggiungere una superficie totale di 200.000 piedi quadrati. Questa crescita strategica è progettata specificamente per supportare le operazioni specializzate di recupero dell'hardware per l'intelligenza artificiale dell'azienda. Con l'aumento della domanda di calcolo ad alte prestazioni, questa espansione consolida Columbus come un centro chiave per le infrastrutture necessarie a alimentare la prossima generazione di intelligenza artificiale. TikTok ha annunciato lunedì il lancio di un assistente per gli acquisti basato sull'intelligenza artificiale di una nuova funzione di pagamento all'interno dell'applicazione, che permetterà agli utenti di acquistare direttamente dai marchi. TikTok descrive il nuovo assistente per gli acquisti come un agente di intelligenza artificiale conversazionale progettato per aiutare gli utenti a scoprire e acquistare prodotti. L'azienda afferma che l'assistente comprende il contesto e ricorda le preferenze e le necessità dell'utente durante tutta la conversazione. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Celodex Radio.

Celodex Radio, il notiziario tech. Oggi 6 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Il panorama dei mercati privati sta raggiungendo un punto di svolta critico con l'avvicinarsi degli obiettivi di sostenibilità per il 2026. Un nuovo rapporto del Boston Consulting Group evidenzia come, nonostante i progressi costanti negli investimenti verdi, la rapida ascesa dell'intelligenza artificiale stia aprendo una nuova e complessa frontiera. Gli investitori si trovano ora a navigare in una doppia realtà, in cui l'intelligenza artificiale offre strumenti potenti per monitorare l'impatto ambientale, creando al contempo rischi significativi per l'integrità dei dati e la governance. L'azienda tecnologica Illumint sta ampliando significativamente la propria presenza in Ohio, estendendo il campus nell'area di Columbus fino a raggiungere una superficie totale di 200.000 piedi quadrati. Questa crescita strategica è progettata specificamente per supportare le operazioni specializzate di recupero dell'hardware per l'intelligenza artificiale dell'azienda. Con l'aumento della domanda di calcolo ad alte prestazioni, questa espansione consolida Columbus come un centro chiave per le infrastrutture necessarie a alimentare la prossima generazione di intelligenza artificiale. TikTok ha annunciato lunedì il lancio di un assistente per gli acquisti basato sull'intelligenza artificiale e di una nuova funzione di pagamento all'interno dell'applicazione, che permetterà agli utenti di acquistare direttamente dai marchi. TikTok descrive il nuovo assistente per gli acquisti come un agente di intelligenza artificiale conversazionale progettato per aiutare gli utenti a scoprire e acquistare prodotti. L'azienda afferma che l'assistente comprende il contesto e ricorda le preferenze e le necessità dell'utente durante tutta la conversazione. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Celodex Radio.

Celodex Radio, il notiziario tech. Oggi 6 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Il panorama dei mercati privati sta raggiungendo un punto di svolta critico con l'avvicinarsi degli obiettivi di sostenibilità per il 2026. Un nuovo rapporto del Boston Consulting Group evidenzia come, nonostante i progressi costanti negli investimenti verdi, la rapida ascesa dell'intelligenza artificiale stia aprendo una nuova e complessa frontiera. Gli investitori si trovano ora a navigare in una doppia realtà, in cui l'intelligenza artificiale offre strumenti potenti per monitorare l'impatto ambientale, creando al contempo rischi significativi per l'integrità dei dati e la governance. L'azienda tecnologica Illumint sta ampliando significativamente la propria presenza in Ohio, estendendo il campus nell'area di Columbus fino a raggiungere una superficie totale di 200.000 piedi quadrati. Questa crescita strategica è progettata specificamente per supportare le operazioni specializzate di recupero dell'hardware per l'intelligenza artificiale dell'azienda. Con l'aumento della domanda di calcolo ad alte prestazioni, questa espansione consolida Columbus come un centro chiave per le infrastrutture necessarie a alimentare la prossima generazione di intelligenza artificiale. TikTok ha annunciato lunedì il lancio di un assistente per gli acquisti basato sull'intelligenza artificiale e di una nuova funzione di pagamento all'interno dell'applicazione, che permetterà agli utenti di acquistare direttamente dai marchi. TikTok descrive il nuovo assistente per gli acquisti come un agente di intelligenza artificiale conversazionale progettato per aiutare gli utenti a scoprire e acquistare prodotti. L'azienda afferma che l'assistente comprende il contesto e ricorda le preferenze e le necessità dell'utente durante tutta la conversazione. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Celodex Radio.

Celodex Radio, il notiziario tech. Oggi 6 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Il panorama dei mercati privati sta raggiungendo un punto di svolta critico con l'avvicinarsi degli obiettivi di sostenibilità per il 2026. Un nuovo rapporto del Boston Consulting Group evidenzia come, nonostante i progressi costanti negli investimenti verdi, la rapida ascesa dell'intelligenza artificiale stia aprendo una nuova e complessa frontiera. Gli investitori si trovano ora a navigare in una doppia realtà, in cui l'intelligenza artificiale offre strumenti potenti per monitorare l'impatto ambientale, creando al contempo rischi significativi per l'integrità dei dati e la governance. L'azienda tecnologica Illumint sta ampliando significativamente la propria presenza in Ohio, estendendo il campus nell'area di Columbus fino a raggiungere una superficie totale di 200.000 piedi quadrati. Questa crescita strategica è progettata specificamente per supportare le operazioni specializzate di recupero dell'hardware per l'intelligenza artificiale dell'azienda. Con l'aumento della domanda di calcolo ad alte prestazioni, questa espansione consolida Columbus come un centro chiave per le infrastrutture necessarie a alimentare la prossima generazione di intelligenza artificiale. TikTok ha annunciato lunedì il lancio di un assistente per gli acquisti basato sull'intelligenza artificiale di una nuova funzione di pagamento all'interno dell'applicazione, che permetterà agli utenti di acquistare direttamente dai marchi. TikTok descrive il nuovo assistente per gli acquisti come un agente di intelligenza artificiale conversazionale progettato per aiutare gli utenti a scoprire e acquistare prodotti. L'azienda afferma che l'assistente comprende il contesto e ricorda le preferenze e le necessità dell'utente durante tutta la conversazione. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Celodex Radio.

Celodex Radio, il notiziario tech. Oggi 6 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Il panorama dei mercati privati sta raggiungendo un punto di svolta critico con l'avvicinarsi degli obiettivi di sostenibilità per il 2026. Un nuovo rapporto del Boston Consulting Group evidenzia come, nonostante i progressi costanti negli investimenti verdi, la rapida ascesa dell'intelligenza artificiale stia aprendo una nuova e complessa frontiera. Gli investitori si trovano ora a navigare in una doppia realtà, in cui l'intelligenza artificiale offre strumenti potenti per monitorare l'impatto ambientale, creando al contempo rischi significativi per l'integrità dei dati e la governance. L'azienda tecnologica Illumint sta ampliando significativamente la propria presenza in Ohio, estendendo il campus nell'area di Columbus fino a raggiungere una superficie totale di 200.000 piedi quadrati. Questa crescita strategica è progettata specificamente per supportare le operazioni specializzate di recupero dell'hardware per l'intelligenza artificiale dell'azienda. Con l'aumento della domanda di calcolo ad alte prestazioni, questa espansione consolida Columbus come un centro chiave per le infrastrutture necessarie a alimentare la prossima generazione di intelligenza artificiale. TikTok ha annunciato lunedì il lancio di un assistente per gli acquisti basato sull'intelligenza artificiale di una nuova funzione di pagamento all'interno dell'applicazione, che permetterà agli utenti di acquistare direttamente dai marchi. TikTok descrive il nuovo assistente per gli acquisti come un agente di intelligenza artificiale conversazionale progettato per aiutare gli utenti a scoprire e acquistare prodotti. L'azienda afferma che l'assistente comprende il contesto e ricorda le preferenze e le necessità dell'utente durante tutta la conversazione. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Celodex Radio.

Celodex Radio, il notiziario tech. Oggi 6 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Il panorama dei mercati privati sta raggiungendo un punto di svolta critico con l'avvicinarsi degli obiettivi di sostenibilità per il 2026. Un nuovo rapporto del Boston Consulting Group evidenzia come, nonostante i progressi costanti negli investimenti verdi, la rapida ascesa dell'intelligenza artificiale stia aprendo una nuova e complessa frontiera. Gli investitori si trovano ora a navigare in una doppia realtà, in cui l'intelligenza artificiale offre strumenti potenti per monitorare l'impatto ambientale, creando al contempo rischi significativi per l'integrità dei dati e la governance. L'azienda tecnologica Illumint sta ampliando significativamente la propria presenza in Ohio, estendendo il campus nell'area di Columbus fino a raggiungere una superficie totale di 200.000 piedi quadrati. Questa crescita strategica è progettata specificamente per supportare le operazioni specializzate di recupero dell'hardware per l'intelligenza artificiale dell'azienda. Con l'aumento della domanda di calcolo ad alte prestazioni, questa espansione consolida Columbus come un centro chiave per le infrastrutture necessarie a alimentare la prossima generazione di intelligenza artificiale. TikTok ha annunciato lunedì il lancio di un assistente per gli acquisti basato sull'intelligenza artificiale e di una nuova funzione di pagamento all'interno dell'applicazione, che permetterà agli utenti di acquistare direttamente dai marchi. TikTok descrive il nuovo assistente per gli acquisti come un agente di intelligenza artificiale conversazionale progettato per aiutare gli utenti a scoprire e acquistare prodotti. L'azienda afferma che l'assistente comprende il contesto e ricorda le preferenze e le necessità dell'utente durante tutta la conversazione. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Celodex Radio.

Celodex Radio, il notiziario tech. Oggi 6 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Il panorama dei mercati privati sta raggiungendo un punto di svolta critico con l'avvicinarsi degli obiettivi di sostenibilità per il 2026. Un nuovo rapporto del Boston Consulting Group evidenzia come, nonostante i progressi costanti negli investimenti verdi, la rapida ascesa dell'intelligenza artificiale stia aprendo una nuova e complessa frontiera. Gli investitori si trovano ora a navigare in una doppia realtà, in cui l'intelligenza artificiale offre strumenti potenti per monitorare l'impatto ambientale, creando al contempo rischi significativi per l'integrità dei dati e la governance. L'azienda tecnologica Illumint sta ampliando significativamente la propria presenza in Ohio, estendendo il campus nell'area di Columbus fino a raggiungere una superficie totale di 200.000 piedi quadrati. Questa crescita strategica è progettata specificamente per supportare le operazioni specializzate di recupero dell'hardware per l'intelligenza artificiale dell'azienda. Con l'aumento della domanda di calcolo ad alte prestazioni, questa espansione consolida Columbus come un centro chiave per le infrastrutture necessarie a alimentare la prossima generazione di intelligenza artificiale. TikTok ha annunciato lunedì il lancio di un assistente per gli acquisti basato sull'intelligenza artificiale e di una nuova funzione di pagamento all'interno dell'applicazione, che permetterà agli utenti di acquistare direttamente dai marchi. TikTok descrive il nuovo assistente per gli acquisti come un agente di intelligenza artificiale conversazionale progettato per aiutare gli utenti a scoprire e acquistare prodotti. L'azienda afferma che l'assistente comprende il contesto e ricorda le preferenze e le necessità dell'utente durante tutta la conversazione. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Celodex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi è il 7 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Apple sta intensificando la sua battaglia legale contro OpenAI, decidendo di inasprire una disputa di alto profilo sui segreti industriali. Il colosso tecnologico accusa ora lo sviluppatore di intelligenza artificiale di aver violato specifici ordini giudiziari durante il procedimento in corso. Questa ultima mossa segnala un approfondirsi del divario tra le due aziende, che si scontrano sulla proprietà intellettuale e sui limiti dello sviluppo dell'intelligenza artificiale. Il gigante dei centri dati Digital Realty ha ufficialmente avviato i lavori per la sua nuova struttura Kiskun Kinse, destinata a rafforzare il crescente panorama tecnologico del Giappone. Questa espansione strategica è progettata specificamente per soddisfare la crescente domanda di infrastrutture ad alte prestazioni necessarie per alimentare l'intelligenza artificiale. Aumentando la capacità nella regione, l'azienda si posiziona per supportare la prossima ondata di implementazione di intelligenza artificiale aziendale e di calcolo in nuvola in tutta l'Asia. Westinghouse sta rivoluzionando le operazioni nell'energia nucleare con il lancio del PROG Intelligenza Artificiale Assistant, alimentato dalla propria tecnologia proprietaria BERTA-TM. Questo nuovo strumento è progettato per semplificare il modo in cui il settore accede e gestisce enormi quantità di complesse conoscenze tecniche. Sfruttando l'intelligenza artificiale avanzata, la piattaforma aiuta gli operatori a recuperare rapidamente informazioni critiche per migliorare la sicurezza e l'efficienza in tutti gli impianti nucleari. La promessa degli agenti personali basati sull'intelligenza artificiale, strumenti capaci di prenotare voli o fare la spesa per vostro conto, sta incontrando un grosso ostacolo: la sicurezza dei siti web. Attualmente molte piattaforme utilizzano difese aggressive contro i bot per bloccare questi agenti automatizzati, creando un'esperienza frustrante per gli utenti che desiderano la comodità dell'intelligenza artificiale. Per risolvere il problema, è in fase di sviluppo un nuovo standard di settore per creare una sorta di stretta di mano tra i siti web e l'intelligenza artificiale, permettendo un'interazione fluida senza compromettere la sicurezza. Questa iniziativa potrebbe essere la chiave per trasformare gli assistenti basati sull'intelligenza artificiale da semplici chatbot in veri e propri assistenti personali digitali pienamente funzionali. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario Tech. Oggi è il 7 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Apple sta intensificando la sua battaglia legale contro OpenAI, decidendo di inasprire una disputa di alto profilo sui segreti industriali. Il colosso tecnologico accusa ora lo sviluppatore di intelligenza artificiale di aver violato specifici ordini giudiziari durante il procedimento in corso. Questa ultima mossa segnala un approfondirsi del divario tra le due aziende, che si scontrano sulla proprietà intellettuale e sui limiti dello sviluppo dell'intelligenza artificiale. Il gigante dei centri dati Digital Realty ha ufficialmente avviato i lavori per la sua nuova struttura Kiskun Kinse, destinata a rafforzare il crescente panorama tecnologico del Giappone. Questa espansione strategica è progettata specificamente per soddisfare la crescente domanda di infrastrutture ad alte prestazioni necessarie per alimentare l'intelligenza artificiale. Aumentando la capacità nella regione, l'azienda si posiziona per supportare la prossima ondata di implementazione di intelligenza artificiale aziendale e di calcolo in nuvola in tutta l'Asia. Westinghouse sta rivoluzionando le operazioni nell'energia nucleare con il lancio del PROG Intelligenza Artificiale Assistant, alimentato dalla propria tecnologia proprietaria BERTA-TM. Questo nuovo strumento è progettato per semplificare il modo in cui il settore accede e gestisce enormi quantità di complesse conoscenze tecniche. Sfruttando l'intelligenza artificiale avanzata, la piattaforma aiuta gli operatori a recuperare rapidamente informazioni critiche per migliorare la sicurezza e l'efficienza in tutti gli impianti nucleari. La promessa degli agenti personali basati sull'intelligenza artificiale, strumenti capaci di prenotare voli o fare la spesa per vostro conto, sta incontrando un grosso ostacolo: la sicurezza dei siti web. Attualmente molte piattaforme utilizzano difese aggressive contro i bot per bloccare questi agenti automatizzati, creando un'esperienza frustrante per gli utenti che desiderano la comodità dell'intelligenza artificiale. Per risolvere il problema, è in fase di sviluppo un nuovo standard di settore per creare una sorta di stretta di mano tra i siti web e l'intelligenza artificiale, permettendo un'interazione fluida senza compromettere la sicurezza. Questa iniziativa potrebbe essere la chiave per trasformare gli assistenti basati sull'intelligenza artificiale da semplici chatbot in veri e propri assistenti personali digitali pienamente funzionali. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi è il 7 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Apple sta intensificando la sua battaglia legale contro OpenAI, decidendo di inasprire una disputa di alto profilo sui segreti industriali. Il colosso tecnologico accusa ora lo sviluppatore di intelligenza artificiale di aver violato specifici ordini giudiziari durante il procedimento in corso. Questa ultima mossa segnala un approfondirsi del divario tra le due aziende, che si scontrano sulla proprietà intellettuale e sui limiti dello sviluppo dell'intelligenza artificiale. Il gigante dei centri dati Digital Realty ha ufficialmente avviato i lavori per la sua nuova struttura Kiskunde 15, destinata a rafforzare il crescente panorama tecnologico del Giappone. Questa espansione strategica è progettata specificamente per soddisfare la crescente domanda di infrastrutture ad alte prestazioni necessarie per alimentare l'intelligenza artificiale. Aumentando la capacità nella regione, l'azienda si posiziona per supportare la prossima ondata di implementazione di intelligenza artificiale aziendale e di calcolo in nuvola in tutta l'Asia. Westinghouse sta rivoluzionando le operazioni nell'energia nucleare con il lancio del PROG Intelligenza Artificiale Assistant, alimentato dalla propria tecnologia proprietaria BERTA-TM. Questo nuovo strumento è progettato per semplificare il modo in cui il settore accede e gestisce enormi quantità di complesse conoscenze tecniche. Sfruttando l'intelligenza artificiale avanzata, la piattaforma aiuta gli operatori a recuperare rapidamente informazioni critiche per migliorare la sicurezza e l'efficienza in tutti gli impianti nucleari. La promessa degli agenti personali basati sull'intelligenza artificiale, strumenti capaci di prenotare voli o fare la spesa per vostro conto, sta incontrando un grosso ostacolo: la sicurezza dei siti web. Attualmente molte piattaforme utilizzano difese aggressive contro i bot per bloccare questi agenti automatizzati, creando un'esperienza frustrante per gli utenti che desiderano la comodità dell'intelligenza artificiale. Per risolvere il problema, è in fase di sviluppo un nuovo standard di settore per creare una sorta di stretta di mano tra i siti web e l'intelligenza artificiale, permettendo un'interazione fluida senza compromettere la sicurezza. Questa iniziativa potrebbe essere la chiave per trasformare gli assistenti basati sull'intelligenza artificiale da semplici chatbot in veri e propri assistenti personali digitali pienamente funzionali. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi è il 7 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Apple sta intensificando la sua battaglia legale contro OpenAI, decidendo di inasprire una disputa di alto profilo sui segreti industriali. Il colosso tecnologico accusa ora lo sviluppatore di intelligenza artificiale di aver violato specifici ordini giudiziari durante il procedimento in corso. Questa ultima mossa segnala un approfondirsi del divario tra le due aziende, che si scontrano sulla proprietà intellettuale e sui limiti dello sviluppo dell'intelligenza artificiale. Il gigante dei centri dati Digital Realty ha ufficialmente avviato i lavori per la sua nuova struttura Kiskunde 15, destinata a rafforzare il crescente panorama tecnologico del Giappone. Questa espansione strategica è progettata specificamente per soddisfare la crescente domanda di infrastrutture ad alte prestazioni necessarie per alimentare l'intelligenza artificiale. Aumentando la capacità nella regione, l'azienda si posiziona per supportare la prossima ondata di implementazione di intelligenza artificiale aziendale e di calcolo in nuvola in tutta l'Asia. Westinghouse sta rivoluzionando le operazioni nell'energia nucleare con il lancio del PROG Intelligenza Artificiale Assistant, alimentato dalla propria tecnologia proprietaria BERTA-TM. Questo nuovo strumento è progettato per semplificare il modo in cui il settore accede e gestisce enormi quantità di complesse conoscenze tecniche. Sfruttando l'intelligenza artificiale avanzata, la piattaforma aiuta gli operatori a recuperare rapidamente informazioni critiche per migliorare la sicurezza e l'efficienza in tutti gli impianti nucleari. La promessa degli agenti personali basati sull'intelligenza artificiale, strumenti capaci di prenotare voli o fare la spesa per vostro conto, sta incontrando un grosso ostacolo: la sicurezza dei siti web. Attualmente molte piattaforme utilizzano difese aggressive contro i bot per bloccare questi agenti automatizzati, creando un'esperienza frustrante per gli utenti che desiderano la comodità dell'intelligenza artificiale. Per risolvere il problema, è in fase di sviluppo un nuovo standard di settore per creare una sorta di stretta di mano tra i siti web e l'intelligenza artificiale, permettendo un'interazione fluida senza compromettere la sicurezza. Questa iniziativa potrebbe essere la chiave per trasformare gli assistenti basati sull'intelligenza artificiale da semplici chatbot in veri e propri assistenti personali digitali pienamente funzionali. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi è il 7 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Apple sta intensificando la sua battaglia legale contro OpenAI, decidendo di inasprire una disputa di alto profilo sui segreti industriali. Il colosso tecnologico accusa ora lo sviluppatore di intelligenza artificiale di aver violato specifici ordini giudiziari durante il procedimento in corso. Questa ultima mossa segnala un approfondirsi del divario tra le due aziende, che si scontrano sulla proprietà intellettuale e sui limiti dello sviluppo dell'intelligenza artificiale. Il gigante dei centri dati Digital Realty ha ufficialmente avviato i lavori per la sua nuova struttura Kiskun Kinze, destinata a rafforzare il crescente panorama tecnologico del Giappone. Questa espansione strategica è progettata specificamente per soddisfare la crescente domanda di infrastrutture ad alte prestazioni necessarie per alimentare l'intelligenza artificiale. Aumentando la capacità nella regione, l'azienda si posiziona per supportare la prossima ondata di implementazione di intelligenza artificiale aziendale e di calcolo in nuvola in tutta l'Asia. Westinghouse sta rivoluzionando le operazioni nell'energia nucleare con il lancio del PROG Intelligenza Artificiale Assistant, alimentato dalla propria tecnologia proprietaria BERTA-TM. Questo nuovo strumento è progettato per semplificare il modo in cui il settore accede e gestisce enormi quantità di complesse conoscenze tecniche. Sfruttando l'intelligenza artificiale avanzata, la piattaforma aiuta gli operatori a recuperare rapidamente informazioni critiche per migliorare la sicurezza e l'efficienza in tutti gli impianti nucleari. La promessa degli agenti personali basati sull'intelligenza artificiale, strumenti capaci di prenotare voli o fare la spesa per vostro conto, sta incontrando un grosso ostacolo: la sicurezza dei siti web. Attualmente molte piattaforme utilizzano difese aggressive contro i bot per bloccare questi agenti automatizzati, creando un'esperienza frustrante per gli utenti che desiderano la comodità dell'intelligenza artificiale. Per risolvere il problema, è in fase di sviluppo un nuovo standard di settore per creare una sorta di stretta di mano tra i siti web e l'intelligenza artificiale, permettendo un'interazione fluida senza compromettere la sicurezza. Questa iniziativa potrebbe essere la chiave per trasformare gli assistenti basati sull'intelligenza artificiale da semplici chatbot in veri e propri assistenti personali digitali pienamente funzionali. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi è il 7 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Apple sta intensificando la sua battaglia legale contro OpenAI, decidendo di inasprire una disputa di alto profilo sui segreti industriali. Il colosso tecnologico accusa ora lo sviluppatore di intelligenza artificiale di aver violato specifici ordini giudiziari durante il procedimento in corso. Questa ultima mossa segnala un approfondirsi del divario tra le due aziende, che si scontrano sulla proprietà intellettuale e sui limiti dello sviluppo dell'intelligenza artificiale. Il gigante dei centri dati Digital Realty ha ufficialmente avviato i lavori per la sua nuova struttura Kiskun Kinze, destinata a rafforzare il crescente panorama tecnologico del Giappone. Questa espansione strategica è progettata specificamente per soddisfare la crescente domanda di infrastrutture ad alte prestazioni necessarie per alimentare l'intelligenza artificiale. Aumentando la capacità nella regione, l'azienda si posiziona per supportare la prossima ondata di implementazione di intelligenza artificiale aziendale e di calcolo in nuvola in tutta l'Asia. Westinghouse sta rivoluzionando le operazioni nell'energia nucleare con il lancio del PROG Intelligenza Artificiale Assistant, alimentato dalla propria tecnologia proprietaria Berta TM. Questo nuovo strumento è progettato per semplificare il modo in cui il settore accede e gestisce enormi quantità di complesse conoscenze tecniche. Sfruttando l'intelligenza artificiale avanzata, la piattaforma aiuta gli operatori a recuperare rapidamente informazioni critiche per migliorare la sicurezza e l'efficienza in tutti gli impianti nucleari. La promessa degli agenti personali basati sull'intelligenza artificiale, strumenti capaci di prenotare voli o fare la spesa per vostro conto, sta incontrando un grosso ostacolo: la sicurezza dei siti web. Attualmente molte piattaforme utilizzano difese aggressive contro i bot per bloccare questi agenti automatizzati, creando un'esperienza frustrante per gli utenti che desiderano la comodità dell'intelligenza artificiale. Per risolvere il problema, è in fase di sviluppo un nuovo standard di settore per creare una sorta di stretta di mano tra i siti web e l'intelligenza artificiale, permettendo un'interazione fluida senza compromettere la sicurezza. Questa iniziativa potrebbe essere la chiave per trasformare gli assistenti basati sull'intelligenza artificiale da semplici chatbot in veri e propri assistenti personali digitali pienamente funzionali. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi è il 7 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Apple sta intensificando la sua battaglia legale contro OpenAI, decidendo di inasprire una disputa di alto profilo sui segreti industriali. Il colosso tecnologico accusa ora lo sviluppatore di intelligenza artificiale di aver violato specifici ordini giudiziari durante il procedimento in corso. Questa ultima mossa segnala un approfondirsi del divario tra le due aziende, che si scontrano sulla proprietà intellettuale e sui limiti dello sviluppo dell'intelligenza artificiale. Il gigante dei centri dati Digital Realty ha ufficialmente avviato i lavori per la sua nuova struttura Kiskun Kinse, destinata a rafforzare il crescente panorama tecnologico del Giappone. Questa espansione strategica è progettata specificamente per soddisfare la crescente domanda di infrastrutture ad alte prestazioni necessarie per alimentare l'intelligenza artificiale. Aumentando la capacità nella regione, l'azienda si posiziona per supportare la prossima ondata di implementazione di intelligenza artificiale aziendale e di calcolo in nuvola in tutta l'Asia. Westinghouse sta rivoluzionando le operazioni nell'energia nucleare con il lancio del PROG Intelligenza Artificiale Assistant, alimentato dalla propria tecnologia proprietaria BERTA-TM. Questo nuovo strumento è progettato per semplificare il modo in cui il settore accede e gestisce enormi quantità di complesse conoscenze tecniche. Sfruttando l'intelligenza artificiale avanzata, la piattaforma aiuta gli operatori a recuperare rapidamente informazioni critiche per migliorare la sicurezza e l'efficienza in tutti gli impianti nucleari. La promessa degli agenti personali basati sull'intelligenza artificiale, strumenti capaci di prenotare voli o fare la spesa per vostro conto, sta incontrando un grosso ostacolo: la sicurezza dei siti web. Attualmente molte piattaforme utilizzano difese aggressive contro i bot per bloccare questi agenti automatizzati, creando un'esperienza frustrante per gli utenti che desiderano la comodità dell'intelligenza artificiale. Per risolvere il problema, è in fase di sviluppo un nuovo standard di settore per creare una sorta di stretta di mano tra i siti web e l'intelligenza artificiale, permettendo un'interazione fluida senza compromettere la sicurezza. Questa iniziativa potrebbe essere la chiave per trasformare gli assistenti basati sull'intelligenza artificiale da semplici chatbot in veri e propri assistenti personali digitali pienamente funzionali. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario Tech. Oggi è il 7 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Apple sta intensificando la sua battaglia legale contro OpenAI, decidendo di inasprire una disputa di alto profilo sui segreti industriali. Il colosso tecnologico accusa ora lo sviluppatore di intelligenza artificiale di aver violato specifici ordini giudiziari durante il procedimento in corso. Questa ultima mossa segnala un approfondirsi del divario tra le due aziende, che si scontrano sulla proprietà intellettuale e sui limiti dello sviluppo dell'intelligenza artificiale. Il gigante dei centri dati Digital Realty ha ufficialmente avviato i lavori per la sua nuova struttura Kixquinde 15, destinata a rafforzare il crescente panorama tecnologico del Giappone. Questa espansione strategica è progettata specificamente per soddisfare la crescente domanda di infrastrutture ad alte prestazioni necessarie per alimentare l'intelligenza artificiale. Aumentando la capacità nella regione, l'azienda si posiziona per supportare la prossima ondata di implementazione di intelligenza artificiale aziendale e di calcolo in nuvola in tutta l'Asia. Westinghouse sta rivoluzionando le operazioni nell'energia nucleare con il lancio del PROG Intelligenza Artificiale Assistant, alimentato dalla propria tecnologia proprietaria BERTA-TM. Questo nuovo strumento è progettato per semplificare il modo in cui il settore accede e gestisce enormi quantità di complesse conoscenze tecniche. Sfruttando l'intelligenza artificiale avanzata, la piattaforma aiuta gli operatori a recuperare rapidamente informazioni critiche per migliorare la sicurezza e l'efficienza in tutti gli impianti nucleari. La promessa degli agenti personali basati sull'intelligenza artificiale, strumenti capaci di prenotare voli o fare la spesa per vostro conto, sta incontrando un grosso ostacolo: la sicurezza dei siti web. Attualmente molte piattaforme utilizzano difese aggressive contro i bot per bloccare questi agenti automatizzati, creando un'esperienza frustrante per gli utenti che desiderano la comodità dell'intelligenza artificiale. Per risolvere il problema, è in fase di sviluppo un nuovo standard di settore per creare una sorta di stretta di mano tra i siti web e l'intelligenza artificiale, permettendo un'interazione fluida senza compromettere la sicurezza. Questa iniziativa potrebbe essere la chiave per trasformare gli assistenti basati sull'intelligenza artificiale da semplici chatbot in veri e propri assistenti personali digitali pienamente funzionali. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi è il 7 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Apple sta intensificando la sua battaglia legale contro OpenAI, decidendo di inasprire una disputa di alto profilo sui segreti industriali. Il colosso tecnologico accusa ora lo sviluppatore di intelligenza artificiale di aver violato specifici ordini giudiziari durante il procedimento in corso. Questa ultima mossa segnala un approfondirsi del divario tra le due aziende, che si scontrano sulla proprietà intellettuale e sui limiti dello sviluppo dell'intelligenza artificiale. Il gigante dei centri dati Digital Realty ha ufficialmente avviato i lavori per la sua nuova struttura Kiskun De Kinze, destinata a rafforzare il crescente panorama tecnologico del Giappone. Questa espansione strategica è progettata specificamente per soddisfare la crescente domanda di infrastrutture ad alte prestazioni necessarie per alimentare l'intelligenza artificiale. Aumentando la capacità nella regione, l'azienda si posiziona per supportare la prossima ondata di implementazione di intelligenza artificiale aziendale e di calcolo in nuvola in tutta l'Asia. Westinghouse sta rivoluzionando le operazioni nell'energia nucleare con il lancio del PROG Intelligenza Artificiale Assistant, alimentato dalla propria tecnologia proprietaria Berta TM. Questo nuovo strumento è progettato per semplificare il modo in cui il settore accede e gestisce enormi quantità di complesse conoscenze tecniche. Sfruttando l'intelligenza artificiale avanzata, la piattaforma aiuta gli operatori a recuperare rapidamente informazioni critiche per migliorare la sicurezza e l'efficienza in tutti gli impianti nucleari. La promessa degli agenti personali basati sull'intelligenza artificiale, strumenti capaci di prenotare voli o fare la spesa per vostro conto, sta incontrando un grosso ostacolo: la sicurezza dei siti web. Attualmente molte piattaforme utilizzano difese aggressive contro i bot per bloccare questi agenti automatizzati, creando un'esperienza frustrante per gli utenti che desiderano la comodità dell'intelligenza artificiale. Per risolvere il problema, è in fase di sviluppo un nuovo standard di settore per creare una sorta di stretta di mano tra i siti web e l'intelligenza artificiale, permettendo un'interazione fluida senza compromettere la sicurezza. Questa iniziativa potrebbe essere la chiave per trasformare gli assistenti basati sull'intelligenza artificiale da semplici chatbot in veri e propri assistenti personali digitali pienamente funzionali. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi è il 7 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Apple sta intensificando la sua battaglia legale contro OpenAI, decidendo di inasprire una disputa di alto profilo sui segreti industriali. Il colosso tecnologico accusa ora lo sviluppatore di intelligenza artificiale di aver violato specifici ordini giudiziari durante il procedimento in corso. Questa ultima mossa segnala un approfondirsi del divario tra le due aziende, che si scontrano sulla proprietà intellettuale e sui limiti dello sviluppo dell'intelligenza artificiale. Il gigante dei centri dati Digital Realty ha ufficialmente avviato i lavori per la sua nuova struttura Kixquind Kinze, destinata a rafforzare il crescente panorama tecnologico del Giappone. Questa espansione strategica è progettata specificamente per soddisfare la crescente domanda di infrastrutture ad alte prestazioni necessarie per alimentare l'intelligenza artificiale. Aumentando la capacità nella regione, l'azienda si posiziona per supportare la prossima ondata di implementazione di intelligenza artificiale aziendale e di calcolo in nuvola in tutta l'Asia. Westinghouse sta rivoluzionando le operazioni nell'energia nucleare con il lancio del PROG Intelligenza Artificiale Assistant, alimentato dalla propria tecnologia proprietaria Berta TM. Questo nuovo strumento è progettato per semplificare il modo in cui il settore accede e gestisce enormi quantità di complesse conoscenze tecniche. Sfruttando l'intelligenza artificiale avanzata, la piattaforma aiuta gli operatori a recuperare rapidamente informazioni critiche per migliorare la sicurezza e l'efficienza in tutti gli impianti nucleari. La promessa degli agenti personali basati sull'intelligenza artificiale, strumenti capaci di prenotare voli o fare la spesa per vostro conto, sta incontrando un grosso ostacolo: la sicurezza dei siti web. Attualmente molte piattaforme utilizzano difese aggressive contro i bot per bloccare questi agenti automatizzati, creando un'esperienza frustrante per gli utenti che desiderano la comodità dell'intelligenza artificiale. Per risolvere il problema, è in fase di sviluppo un nuovo standard di settore per creare una sorta di stretta di mano tra i siti web e l'intelligenza artificiale, permettendo un'interazione fluida senza compromettere la sicurezza. Questa iniziativa potrebbe essere la chiave per trasformare gli assistenti basati sull'intelligenza artificiale da semplici chatbot in veri e propri assistenti personali digitali pienamente funzionali. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario Tech. Oggi è il 7 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Apple sta intensificando la sua battaglia legale contro OpenAI, decidendo di inasprire una disputa di alto profilo sui segreti industriali. Il colosso tecnologico accusa ora lo sviluppatore di intelligenza artificiale di aver violato specifici ordini giudiziari durante il procedimento in corso. Questa ultima mossa segnala un approfondirsi del divario tra le due aziende, che si scontrano sulla proprietà intellettuale e sui limiti dello sviluppo dell'intelligenza artificiale. Il gigante dei centri dati Digital Realty ha ufficialmente avviato i lavori per la sua nuova struttura Kiskun Kinze, destinata a rafforzare il crescente panorama tecnologico del Giappone. Questa espansione strategica è progettata specificamente per soddisfare la crescente domanda di infrastrutture ad alte prestazioni necessarie per alimentare l'intelligenza artificiale. Aumentando la capacità nella regione, l'azienda si posiziona per supportare la prossima ondata di implementazione di intelligenza artificiale aziendale e di calcolo in nuvola in tutta l'Asia. Westinghouse sta rivoluzionando le operazioni nell'energia nucleare con il lancio del PROG Intelligenza Artificiale Assistant, alimentato dalla propria tecnologia proprietaria BERTA-TM. Questo nuovo strumento è progettato per semplificare il modo in cui il settore accede e gestisce enormi quantità di complesse conoscenze tecniche. Sfruttando l'intelligenza artificiale avanzata, la piattaforma aiuta gli operatori a recuperare rapidamente informazioni critiche per migliorare la sicurezza e l'efficienza in tutti gli impianti nucleari. La promessa degli agenti personali basati sull'intelligenza artificiale, strumenti capaci di prenotare voli o fare la spesa per vostro conto, sta incontrando un grosso ostacolo: la sicurezza dei siti web. Attualmente molte piattaforme utilizzano difese aggressive contro i bot per bloccare questi agenti automatizzati, creando un'esperienza frustrante per gli utenti che desiderano la comodità dell'intelligenza artificiale. Per risolvere il problema, è in fase di sviluppo un nuovo standard di settore per creare una sorta di stretta di mano tra i siti web e l'intelligenza artificiale, permettendo un'interazione fluida senza compromettere la sicurezza. Questa iniziativa potrebbe essere la chiave per trasformare gli assistenti basati sull'intelligenza artificiale da semplici chatbot in veri e propri assistenti personali digitali pienamente funzionali. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario Tech. Oggi è il 7 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Apple sta intensificando la sua battaglia legale contro OpenAI, decidendo di inasprire una disputa di alto profilo sui segreti industriali. Il colosso tecnologico accusa ora lo sviluppatore di intelligenza artificiale di aver violato specifici ordini giudiziari durante il procedimento in corso. Questa ultima mossa segnala un approfondirsi del divario tra le due aziende, che si scontrano sulla proprietà intellettuale e sui limiti dello sviluppo dell'intelligenza artificiale. Il gigante dei centri dati Digital Realty ha ufficialmente avviato i lavori per la sua nuova struttura Kiskun Kinse, destinata a rafforzare il crescente panorama tecnologico del Giappone. Questa espansione strategica è progettata specificamente per soddisfare la crescente domanda di infrastrutture ad alte prestazioni necessarie per alimentare l'intelligenza artificiale. Aumentando la capacità nella regione, l'azienda si posiziona per supportare la prossima ondata di implementazione di intelligenza artificiale aziendale e di calcolo in nuvola in tutta l'Asia. Westinghouse sta rivoluzionando le operazioni nell'energia nucleare con il lancio del PROG Intelligenza Artificiale Assistant, alimentato dalla propria tecnologia proprietaria Berta TM. Questo nuovo strumento è progettato per semplificare il modo in cui il settore accede e gestisce enormi quantità di complesse conoscenze tecniche. Sfruttando l'intelligenza artificiale avanzata, la piattaforma aiuta gli operatori a recuperare rapidamente informazioni critiche per migliorare la sicurezza e l'efficienza in tutti gli impianti nucleari. La promessa degli agenti personali basati sull'intelligenza artificiale, strumenti capaci di prenotare voli o fare la spesa per vostro conto, sta incontrando un grosso ostacolo: la sicurezza dei siti web. Attualmente molte piattaforme utilizzano difese aggressive contro i bot per bloccare questi agenti automatizzati, creando un'esperienza frustrante per gli utenti che desiderano la comodità dell'intelligenza artificiale. Per risolvere il problema, è in fase di sviluppo un nuovo standard di settore per creare una sorta di stretta di mano tra i siti web e l'intelligenza artificiale, permettendo un'interazione fluida senza compromettere la sicurezza. Questa iniziativa potrebbe essere la chiave per trasformare gli assistenti basati sull'intelligenza artificiale da semplici chatbot in veri e propri assistenti personali digitali pienamente funzionali. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su CeloDex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi è il 7 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Apple sta intensificando la sua battaglia legale contro OpenAI, decidendo di inasprire una disputa di alto profilo sui segreti industriali. Il colosso tecnologico accusa ora lo sviluppatore di intelligenza artificiale di aver violato specifici ordini giudiziari durante il procedimento in corso. Questa ultima mossa segnala un approfondirsi del divario tra le due aziende, che si scontrano sulla proprietà intellettuale e sui limiti dello sviluppo dell'intelligenza artificiale. Il gigante dei centri dati Digital Realty ha ufficialmente avviato i lavori per la sua nuova struttura Kixquind 15, destinata a rafforzare il crescente panorama tecnologico del Giappone. Questa espansione strategica è progettata specificamente per soddisfare la crescente domanda di infrastrutture ad alte prestazioni necessarie per alimentare l'intelligenza artificiale. Aumentando la capacità nella regione, l'azienda si posiziona per supportare la prossima ondata di implementazione di intelligenza artificiale aziendale e di calcolo in nuvola in tutta l'Asia. Westinghouse sta rivoluzionando le operazioni nell'energia nucleare con il lancio del PROG Intelligenza Artificiale Assistant, alimentato dalla propria tecnologia proprietaria Berta TM. Questo nuovo strumento è progettato per semplificare il modo in cui il settore accede e gestisce enormi quantità di complesse conoscenze tecniche. Sfruttando l'intelligenza artificiale avanzata, la piattaforma aiuta gli operatori a recuperare rapidamente informazioni critiche per migliorare la sicurezza e l'efficienza in tutti gli impianti nucleari. La promessa degli agenti personali basati sull'intelligenza artificiale, strumenti capaci di prenotare voli o fare la spesa per vostro conto, sta incontrando un grosso ostacolo: la sicurezza dei siti web. Attualmente molte piattaforme utilizzano difese aggressive contro i bot per bloccare questi agenti automatizzati, creando un'esperienza frustrante per gli utenti che desiderano la comodità dell'intelligenza artificiale. Per risolvere il problema, è in fase di sviluppo un nuovo standard di settore per creare una sorta di stretta di mano tra i siti web e l'intelligenza artificiale, permettendo un'interazione fluida senza compromettere la sicurezza. Questa iniziativa potrebbe essere la chiave per trasformare gli assistenti basati sull'intelligenza artificiale da semplici chatbot in veri e propri assistenti personali digitali pienamente funzionali. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi è il 7 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Apple sta intensificando la sua battaglia legale contro OpenAI, decidendo di inasprire una disputa di alto profilo sui segreti industriali. Il colosso tecnologico accusa ora lo sviluppatore di intelligenza artificiale di aver violato specifici ordini giudiziari.

durante il procedimento in corso. Questa ultima mossa segnala un approfondirsi del divario tra le due aziende, che si scontrano sulla proprietà intellettuale e sui limiti dello sviluppo dell'intelligenza artificiale. Il gigante dei centri dati Digital Realty ha ufficialmente avviato i lavori per la sua nuova struttura Kixquinde 15, destinata a rafforzare il crescente panorama tecnologico del Giappone. Questa espansione strategica è progettata specificamente per soddisfare la crescente domanda di infrastrutture ad alte prestazioni necessarie per alimentare l'intelligenza artificiale. Aumentando la capacità nella regione, l'azienda si posiziona per supportare la prossima ondata di implementazione di intelligenza artificiale aziendale e di calcolo in nuvola in tutta l'Asia. Westinghouse sta rivoluzionando le operazioni nell'energia nucleare con il lancio del PROG Intelligenza Artificiale Assistant, alimentato dalla propria tecnologia proprietaria Berta TM. Questo nuovo strumento è progettato per semplificare il modo in cui il settore accede e gestisce enormi quantità di complesse conoscenze tecniche. Sfruttando l'intelligenza artificiale avanzata, la piattaforma aiuta gli operatori a recuperare rapidamente informazioni critiche per migliorare la sicurezza e l'efficienza in tutti gli impianti nucleari. La promessa degli agenti personali basati sull'intelligenza artificiale, strumenti capaci di prenotare voli o fare la spesa per vostro conto, sta incontrando un grosso ostacolo: la sicurezza dei siti web. Attualmente molte piattaforme utilizzano difese aggressive contro i bot per bloccare questi agenti automatizzati, creando un'esperienza frustrante per gli utenti che desiderano la comodità dell'intelligenza artificiale. Per risolvere il problema, è in fase di sviluppo un nuovo standard di settore per creare una sorta di stretta di mano tra i siti web e l'intelligenza artificiale, permettendo un'interazione fluida senza compromettere la sicurezza. Questa iniziativa potrebbe essere la chiave per trasformare gli assistenti basati sull'intelligenza artificiale da semplici chatbot in veri e propri assistenti personali digitali pienamente funzionali. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su CeloDex Radio.

Cellodex Radio, il notiziario tech. Oggi è il 7 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Apple sta intensificando la sua battaglia legale contro OpenAI, decidendo di inasprire una disputa di alto profilo sui segreti industriali. Il colosso tecnologico accusa ora lo sviluppatore di intelligenza artificiale di aver violato specifici ordini giudiziari durante il procedimento in corso. Questa ultima mossa segnala un approfondirsi del divario tra le due aziende, che si scontrano sulla proprietà intellettuale e sui limiti dello sviluppo dell'intelligenza artificiale. Il gigante dei centri dati Digital Realty ha ufficialmente avviato i lavori per la sua nuova struttura Kiskun De Kinze, destinata a rafforzare il crescente panorama tecnologico del Giappone. Questa espansione strategica è progettata specificamente per soddisfare la crescente domanda di infrastrutture ad alte prestazioni necessarie per alimentare l'intelligenza artificiale. Aumentando la capacità nella regione, l'azienda si posiziona per supportare la prossima ondata di implementazione di intelligenza artificiale aziendale e di calcolo in nuvola in tutta l'Asia. Westinghouse sta rivoluzionando le operazioni nell'energia nucleare con il lancio del PROG Intelligenza Artificiale Assistant, alimentato dalla propria tecnologia proprietaria Berta TM. Questo nuovo strumento è progettato per semplificare il modo in cui il settore accede e gestisce enormi quantità di complesse conoscenze tecniche. Sfruttando l'intelligenza artificiale avanzata, la piattaforma aiuta gli operatori a recuperare rapidamente informazioni critiche per migliorare la sicurezza e l'efficienza in tutti gli impianti nucleari. La promessa degli agenti personali basati sull'intelligenza artificiale, strumenti capaci di prenotare voli o fare la spesa per vostro conto, sta incontrando un grosso ostacolo: la sicurezza dei siti web. Attualmente molte piattaforme utilizzano difese aggressive contro i bot per bloccare questi agenti automatizzati, creando un'esperienza frustrante per gli utenti che desiderano la comodità dell'intelligenza artificiale. Per risolvere il problema, è in fase di sviluppo un nuovo standard di settore per creare una sorta di stretta di mano tra i siti web e l'intelligenza artificiale, permettendo un'interazione fluida senza compromettere la sicurezza. Questa iniziativa potrebbe essere la chiave per trasformare gli assistenti basati sull'intelligenza artificiale da semplici chatbot in veri e propri assistenti personali digitali pienamente funzionali. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cellodex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi è il 7 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Apple sta intensificando la sua battaglia legale contro OpenAI, decidendo di inasprire una disputa di alto profilo sui segreti industriali. Il colosso tecnologico accusa ora lo sviluppatore di intelligenza artificiale di aver violato specifici ordini giudiziari durante il procedimento in corso. Questa ultima mossa segnala un approfondirsi del divario tra le due aziende, che si scontrano sulla proprietà intellettuale e sui limiti dello sviluppo dell'intelligenza artificiale. Il gigante dei centri dati Digital Realty ha ufficialmente avviato i lavori per la sua nuova struttura Kixquind 15, destinata a rafforzare il crescente panorama tecnologico del Giappone. Questa espansione strategica è progettata specificamente per soddisfare la crescente domanda di infrastrutture ad alte prestazioni necessarie per alimentare l'intelligenza artificiale. Aumentando la capacità nella regione, l'azienda si posiziona per supportare la prossima ondata di implementazione di intelligenza artificiale aziendale e di calcolo in nuvola in tutta l'Asia. Westinghouse sta rivoluzionando le operazioni nell'energia nucleare con il lancio del PROG Intelligenza Artificiale Assistant, alimentato dalla propria tecnologia proprietaria BERTA-TM. Questo nuovo strumento è progettato per semplificare il modo in cui il settore accede e gestisce enormi quantità di complesse conoscenze tecniche. Sfruttando l'intelligenza artificiale avanzata, la piattaforma aiuta gli operatori a recuperare rapidamente informazioni critiche per migliorare la sicurezza e l'efficienza in tutti gli impianti nucleari. La promessa degli agenti personali basati sull'intelligenza artificiale, strumenti capaci di prenotare voli o fare la spesa per vostro conto, sta incontrando un grosso ostacolo: la sicurezza dei siti web. Attualmente molte piattaforme utilizzano difese aggressive contro i bot per bloccare questi agenti automatizzati, creando un'esperienza frustrante per gli utenti che desiderano la comodità dell'intelligenza artificiale. Per risolvere il problema, è in fase di sviluppo un nuovo standard di settore per creare una sorta di stretta di mano tra i siti web e l'intelligenza artificiale, permettendo un'interazione fluida senza compromettere la sicurezza. Questa iniziativa potrebbe essere la chiave per trasformare gli assistenti basati sull'intelligenza artificiale da semplici chatbot in veri e propri assistenti personali digitali pienamente funzionali. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario Tech. Oggi è il 7 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Apple sta intensificando la sua battaglia legale contro OpenAI, decidendo di inasprire una disputa di alto profilo sui segreti industriali. Il colosso tecnologico accusa ora lo sviluppatore di intelligenza artificiale di aver violato specifici ordini giudiziari durante il procedimento in corso. Questa ultima mossa segnala un approfondirsi del divario tra le due aziende, che si scontrano sulla proprietà intellettuale e sui limiti dello sviluppo dell'intelligenza artificiale. Il gigante dei centri dati Digital Realty ha ufficialmente avviato i lavori per la sua nuova struttura Kiskun Kinse, destinata a rafforzare il crescente panorama tecnologico del Giappone. Questa espansione strategica è progettata specificamente per soddisfare la crescente domanda di infrastrutture ad alte prestazioni necessarie per alimentare l'intelligenza artificiale. Aumentando la capacità nella regione, l'azienda si posiziona per supportare la prossima ondata di implementazione di intelligenza artificiale aziendale e di calcolo in nuvola in tutta l'Asia. Westinghouse sta rivoluzionando le operazioni nell'energia nucleare con il lancio del PROG Intelligenza Artificiale Assistant, alimentato dalla propria tecnologia proprietaria BERTA-TM. Questo nuovo strumento è progettato per semplificare il modo in cui il settore accede e gestisce enormi quantità di complesse conoscenze tecniche. Sfruttando l'intelligenza artificiale avanzata, la piattaforma aiuta gli operatori a recuperare rapidamente informazioni critiche per migliorare la sicurezza e l'efficienza in tutti gli impianti nucleari. La promessa degli agenti personali basati sull'intelligenza artificiale, strumenti capaci di prenotare voli o fare la spesa per vostro conto, sta incontrando un grosso ostacolo: la sicurezza dei siti web. Attualmente molte piattaforme utilizzano difese aggressive contro i bot per bloccare questi agenti automatizzati, creando un'esperienza frustrante per gli utenti che desiderano la comodità dell'intelligenza artificiale. Per risolvere il problema, è in fase di sviluppo un nuovo standard di settore per creare una sorta di stretta di mano

Cellodex Radio, il notiziario tech. Oggi è il 7 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Apple sta intensificando la sua battaglia legale contro OpenAI, decidendo di inasprire una disputa di alto profilo sui segreti industriali. Il colosso tecnologico accusa ora lo sviluppatore di intelligenza artificiale di aver violato specifici ordini giudiziari durante il procedimento in corso. Questa ultima mossa segnala un approfondirsi del divario tra le due aziende, che si scontrano sulla proprietà intellettuale e sui limiti dello sviluppo dell'intelligenza artificiale. Il gigante dei centri dati Digital Realty ha ufficialmente avviato i lavori per la sua nuova struttura Kiskun Kinze, destinata a rafforzare il crescente panorama tecnologico del Giappone. Questa espansione strategica è progettata specificamente per soddisfare la crescente domanda di infrastrutture ad alte prestazioni necessarie per alimentare l'intelligenza artificiale. Aumentando la capacità nella regione, l'azienda si posiziona per supportare la prossima ondata di implementazione di intelligenza artificiale aziendale e di calcolo in nuvola in tutta l'Asia. Westinghouse sta rivoluzionando le operazioni nell'energia nucleare con il lancio del PROG Intelligenza Artificiale Assistant, alimentato dalla propria tecnologia proprietaria BERTA-TM. Questo nuovo strumento è progettato per semplificare il modo in cui il settore accede e gestisce enormi quantità di complesse conoscenze tecniche. Sfruttando l'intelligenza artificiale avanzata, la piattaforma aiuta gli operatori a recuperare rapidamente informazioni critiche per migliorare la sicurezza e l'efficienza in tutti gli impianti nucleari. La promessa degli agenti personali basati sull'intelligenza artificiale, strumenti capaci di prenotare voli o fare la spesa per vostro conto, sta incontrando un grosso ostacolo: la sicurezza dei siti web. Attualmente molte piattaforme utilizzano difese aggressive contro i bot per bloccare questi agenti automatizzati, creando un'esperienza frustrante per gli utenti che desiderano la comodità dell'intelligenza artificiale. Per risolvere il problema, è in fase di sviluppo un nuovo standard di settore per creare una sorta di stretta di mano tra i siti web e l'intelligenza artificiale, permettendo un'interazione fluida senza compromettere la sicurezza. Questa iniziativa potrebbe essere la chiave per trasformare gli assistenti basati sull'intelligenza artificiale da semplici chatbot in veri e propri assistenti personali digitali pienamente funzionali. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cellodex Radio.

Dex Radio, il notiziario tech. Oggi è il 7 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. La corsa per il dominio dell'intelligenza artificiale sta ridisegnando il panorama dei semiconduttori, con gli investitori che osservano con attenzione le divergenti tendenze di fatturato dei giganti del settore ARM e Marvell Technology. Mentre ARM fornisce l'architettura di base che alimenta una vasta gamma di chip ad alte prestazioni, Marvell si sta conquistando una nicchia fondamentale nei semiconduttori personalizzati e nelle reti per i centri dati. Gli analisti guardano oltre semplici dati di crescita per capire come queste due aziende si stiano posizionando per catturare le massicce richieste di infrastruttura del boom dell'intelligenza artificiale generativa. Per chi segue lo strato hardware della rivoluzione dell'intelligenza artificiale, questi modelli di business contrastanti offrono uno sguardo chiave su dove potrebbe atterrare la prossima ondata di profitti. Un nuovo rapporto di Vision, Una Research, evidenzia un cambiamento significativo nel modo in cui le nuove generazioni pianificano le proprie vacanze. La generazione Z si affida sempre più all'intelligenza artificiale per gestire le complessità dei viaggi, mostrando una fiducia crescente negli strumenti basati sull'intelligenza artificiale per ottenere raccomandazioni personalizzate e gestire la logistica. Questo trend suggerisce che per la prossima generazione di viaggiatori, l'intelligenza artificiale non è più solo una novità, ma un motore principale per prendere decisioni importanti sulle vacanze. Il Center for Democracy and Technology si è ufficialmente unito a una coalizione di organizzazioni della società civile per fornire un feedback formale sulla nuova struttura di valutazione dell'intelligenza artificiale del National Institute of Standards and Technology. Questo sforzo collaborativo mira a garantire che gli standard federali per l'intelligenza artificiale diano priorità alla sicurezza pubblica, ai diritti civili.

civili e ai valori democratici. Intervenendo su questi parametri tecnici, la coalizione intende prevenire i pregiudizi algoritmici e assicurare che lo sviluppo dell'intelligenza artificiale rimanga responsabile verso l'interesse pubblico. Gli Emirati Arabi Uniti stanno rafforzando la propria posizione di polo tecnologico globale, investendo massicciamente in infrastrutture sofisticate per la sicurezza informatica. Il capo di Mistral Intelligenza Artificiale, Arthur Mensch, ha recentemente sottolineato le difese molto potenti della nazione, evidenziando la loro capacità di respingere efficacemente attacchi informatici complessi. Questa mossa sottolinea l'impegno degli Emirati Arabi Uniti nel proteggere il proprio panorama digitale, mentre il paese continua ad espandere il proprio ruolo nello spazio internazionale dell'intelligenza artificiale. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cerodex Radio.

Lo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi è il 7 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. La corsa per il dominio dell'intelligenza artificiale sta ridisegnando il panorama dei semiconduttori, con gli investitori che osservano con attenzione le divergenti tendenze di fatturato dei giganti del settore ARM e Marvell Technology. Mentre ARM fornisce l'architettura di base che alimenta una vasta gamma di chip ad alte prestazioni, Marvell si sta conquistando una nicchia fondamentale nei semiconduttori personalizzati e nelle reti per i centri dati. Gli analisti guardano oltre semplici dati di crescita per capire come queste due aziende si stiano posizionando per catturare le massicce richieste di infrastruttura del boom dell'intelligenza artificiale generativa. Per chi segue lo strato hardware della rivoluzione dell'intelligenza artificiale, questi modelli di business contrastanti offrono uno sguardo chiave su dove potrebbe atterrare la prossima ondata di profitti. Un nuovo rapporto di Vision, Una Research, evidenzia un cambiamento significativo nel modo in cui le nuove generazioni pianificano le proprie vacanze. La generazione Z si affida sempre più all'intelligenza artificiale per gestire le complessità dei viaggi, mostrando una fiducia crescente negli strumenti basati sull'intelligenza artificiale per ottenere raccomandazioni personalizzate e gestire la logistica. Questo trend suggerisce che per la prossima generazione di viaggiatori, l'intelligenza artificiale non è più solo una novità, ma un motore principale per prendere decisioni importanti sulle vacanze. Il Center for Democracy and Technology si è ufficialmente unito a una coalizione di organizzazioni della società civile per fornire un feedback formale sulla nuova struttura di valutazione dell'intelligenza artificiale del National Institute of Standards and Technology. Questo sforzo collaborativo mira a garantire che gli standard federali per l'intelligenza artificiale diano priorità alla sicurezza pubblica, ai diritti civili e ai valori democratici. Intervenendo su questi parametri tecnici, la coalizione intende prevenire i pregiudizi algoritmici e assicurare che lo sviluppo dell'intelligenza artificiale rimanga responsabile verso l'interesse pubblico. Gli Emirati Arabi Uniti stanno rafforzando la propria posizione di polo tecnologico globale, investendo massicciamente in infrastrutture sofisticate per la sicurezza informatica. Il capo di Mistral Intelligenza Artificiale, Arthur Mensch, ha recentemente sottolineato le difese molto potenti della nazione, evidenziando la loro capacità di respingere efficacemente attacchi informatici complessi. Questa mossa sottolinea l'impegno degli Emirati Arabi Uniti nel proteggere il proprio panorama digitale, mentre il paese continua ad espandere il proprio ruolo nello spazio internazionale dell'intelligenza artificiale. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Lo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi è il 7 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. La corsa per il dominio dell'intelligenza artificiale sta ridisegnando il panorama dei semiconduttori, con gli investitori che osservano con attenzione le divergenti tendenze di fatturato dei giganti del settore ARM e Marvell Technology. Mentre ARM fornisce l'architettura di base che alimenta una vasta gamma di chip ad alte prestazioni, Marvell si sta conquistando una nicchia fondamentale nei semiconduttori personalizzati e nelle reti per i centri dati. Gli analisti guardano oltre semplici dati di crescita per capire come queste due aziende si stiano posizionando per catturare le massicce richieste di infrastruttura del boom dell'intelligenza artificiale generativa. Per chi segue lo strato hardware della rivoluzione dell'intelligenza artificiale, questi modelli di business contrastanti offrono uno sguardo chiave su dove potrebbe atterrare la prossima ondata di profitti. Un nuovo rapporto di Vision, Una Research, evidenzia un cambiamento significativo nel modo in cui le nuove generazioni pianificano le proprie vacanze. La generazione Z si affida sempre più all'intelligenza artificiale per gestire le complessità dei viaggi, mostrando una fiducia crescente negli strumenti basati sull'intelligenza artificiale per ottenere raccomandazioni personalizzate e gestire la logistica. Questo trend suggerisce che per la prossima generazione di viaggiatori, l'intelligenza artificiale non è più solo una novità, ma un motore principale per prendere decisioni importanti sulle vacanze. Il Center for Democracy and Technology si è ufficialmente unito a una coalizione di organizzazioni della società civile per fornire un feedback formale sulla nuova struttura di valutazione dell'intelligenza artificiale del National Institute of Standards and Technology. Questo sforzo collaborativo mira a garantire che gli standard federali per l'intelligenza artificiale diano priorità alla sicurezza pubblica, ai diritti civili e ai valori democratici. Intervenendo su questi parametri tecnici, la coalizione intende prevenire i pregiudizi algoritmici e assicurare che lo sviluppo dell'intelligenza artificiale rimanga responsabile verso l'interesse pubblico. Gli Emirati Arabi Uniti stanno rafforzando la propria posizione di polo tecnologico globale, investendo massicciamente in infrastrutture sofisticate per la sicurezza informatica. Il capo di Mistral Intelligenza Artificiale, Arthur Mensch, ha recentemente sottolineato le difese molto potenti della nazione, evidenziando la loro capacità di respingere efficacemente attacchi informatici complessi. Questa mossa sottolinea l'impegno degli Emirati Arabi Uniti nel proteggere il proprio panorama digitale, mentre il paese continua ad espandere il proprio ruolo nello spazio internazionale dell'intelligenza artificiale. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cerodex Radio.

Dello Dex Radio, il notiziario tech. Oggi è il 7 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. La corsa per il dominio dell'intelligenza artificiale sta ridisegnando il panorama dei semiconduttori, con gli investitori che osservano con attenzione le divergenti tendenze di fatturato dei giganti del settore ARM e Marvell Technology. Mentre ARM fornisce l'architettura di base che alimenta una vasta gamma di chip ad alte prestazioni, Marvell si sta conquistando una nicchia fondamentale nei semiconduttori personalizzati e nelle reti per i centri dati. Gli analisti guardano oltre semplici dati di crescita per capire come queste due aziende si stiano posizionando per catturare le massicce richieste di infrastruttura del boom dell'intelligenza artificiale generativa. Per chi segue lo strato hardware della rivoluzione dell'intelligenza artificiale, questi modelli di business contrastanti offrono uno sguardo chiave su dove potrebbe atterrare la prossima ondata di profitti. Un nuovo rapporto di Vision, Una Research, evidenzia un cambiamento significativo nel modo in cui le nuove generazioni pianificano le proprie vacanze. La generazione Z si affida sempre più all'intelligenza artificiale per gestire le complessità dei viaggi, mostrando una fiducia crescente negli strumenti basati sull'intelligenza artificiale per ottenere raccomandazioni personalizzate e gestire la logistica. Questo trend suggerisce che per la prossima generazione di viaggiatori, l'intelligenza artificiale non è più solo una novità, ma un motore principale per prendere decisioni importanti sulle vacanze. Il Center for Democracy and Technology si è ufficialmente unito a una coalizione di organizzazioni della società civile per fornire un feedback formale sulla nuova struttura di valutazione dell'intelligenza artificiale del National Institute of Standards and Technology. Questo sforzo collaborativo mira a garantire che gli standard federali per l'intelligenza artificiale diano priorità alla sicurezza pubblica, ai diritti civili e ai valori democratici. Intervenendo su questi parametri tecnici, la coalizione intende prevenire i pregiudizi algoritmici e assicurare che lo sviluppo dell'intelligenza artificiale rimanga responsabile verso l'interesse pubblico. Gli Emirati Arabi Uniti stanno rafforzando la propria posizione di polo tecnologico globale, investendo massicciamente in infrastrutture sofisticate per la sicurezza informatica. Il capo di Mistral Intelligenza Artificiale, Arthur Mensch, ha recentemente sottolineato le difese molto potenti della nazione, evidenziando la loro capacità di respingere efficacemente attacchi informatici complessi. Questa mossa sottolinea l'impegno degli Emirati Arabi Uniti nel proteggere il proprio panorama digitale, mentre il paese continua ad espandere il proprio ruolo nello spazio internazionale dell'intelligenza artificiale. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cerodex Radio.

Lo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi è il 7 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. La corsa per il dominio dell'intelligenza artificiale sta ridisegnando il panorama dei semiconduttori, con gli investitori che osservano con attenzione le divergenti tendenze di fatturato dei giganti del settore ARM e Marvell Technology. Mentre ARM fornisce l'architettura di base che alimenta una vasta gamma di chip ad alte prestazioni, Marvell si sta conquistando una nicchia fondamentale nei semiconduttori personalizzati e nelle reti per i centri dati. Gli analisti guardano oltre semplici dati di crescita per capire come queste due aziende si stiano posizionando per catturare le massicce richieste di infrastruttura del boom dell'intelligenza artificiale generativa. Per chi segue lo strato hardware della rivoluzione dell'intelligenza artificiale, questi modelli di business contrastanti offrono uno sguardo chiave su dove potrebbe atterrare la prossima ondata di profitti. Un nuovo rapporto di Vision, Una Research, evidenzia un cambiamento significativo nel modo in cui le nuove generazioni pianificano le proprie vacanze. La generazione Z si affida sempre più all'intelligenza artificiale per gestire le complessità dei viaggi, mostrando una fiducia crescente negli strumenti basati sull'intelligenza artificiale per ottenere raccomandazioni personalizzate e gestire la logistica. Questo trend suggerisce che per la prossima generazione di viaggiatori, l'intelligenza artificiale non è più solo una novità, ma un motore principale per prendere decisioni importanti sulle vacanze. Il Center for Democracy and Technology si è ufficialmente unito a una coalizione di organizzazioni della società civile per fornire un feedback formale sulla nuova struttura di valutazione dell'intelligenza artificiale del National Institute of Standards and Technology. Questo sforzo collaborativo mira a garantire che gli standard federali per l'intelligenza artificiale diano priorità alla sicurezza pubblica, ai diritti civili e ai valori democratici. Intervenendo su questi parametri tecnici, la coalizione intende prevenire i pregiudizi algoritmici e assicurare che

lo sviluppo dell'intelligenza artificiale rimanga responsabile verso l'interesse pubblico. Gli Emirati Arabi Uniti stanno rafforzando la propria posizione di polo tecnologico globale, investendo massicciamente in infrastrutture sofisticate per la sicurezza informatica. Il capo di Mistral Intelligenza Artificiale, Arthur Mensch, ha recentemente sottolineato le difese molto potenti della nazione, evidenziando la loro capacità di respingere efficacemente attacchi informatici complessi. Questa mossa sottolinea l'impegno degli Emirati Arabi Uniti nel proteggere il proprio panorama digitale, mentre il paese continua ad espandere il proprio ruolo nello spazio internazionale dell'intelligenza artificiale. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cerodex Radio.

Grazie allo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi è il 7 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. La corsa per il dominio dell'intelligenza artificiale sta ridisegnando il panorama dei semiconduttori, con gli investitori che osservano con attenzione le divergenti tendenze di fatturato dei giganti del settore ARM e Marvell Technology. Mentre ARM fornisce l'architettura di base che alimenta una vasta gamma di chip ad alte prestazioni, Marvell si sta conquistando una nicchia fondamentale nei semiconduttori personalizzati e nelle reti per i centri dati. Gli analisti guardano oltre semplici dati di crescita per capire come queste due aziende si stiano posizionando per catturare le massicce richieste di infrastruttura del boom dell'intelligenza artificiale generativa. Per chi segue lo strato hardware della rivoluzione dell'intelligenza artificiale, questi modelli di business contrastanti offrono uno sguardo chiave su dove potrebbe atterrare la prossima ondata di profitti. Un nuovo rapporto di Vision, Uner Research, evidenzia un cambiamento significativo nel modo in cui le nuove generazioni pianificano le proprie vacanze. La generazione Z si affida sempre più all'intelligenza artificiale per gestire le complessità dei viaggi, mostrando una fiducia crescente negli strumenti basati sull'intelligenza artificiale per ottenere raccomandazioni personalizzate e gestire la logistica. Questo trend suggerisce che per la prossima generazione di viaggiatori, l'intelligenza artificiale non è più solo una novità, ma un motore principale per prendere decisioni importanti sulle vacanze. Il Center for Democracy and Technology si è ufficialmente unito a una coalizione di organizzazioni della società civile per fornire un feedback formale sulla nuova struttura di valutazione dell'intelligenza artificiale del National Institute of Standards and Technology. Questo sforzo collaborativo mira a garantire che gli standard federali per l'intelligenza artificiale diano priorità alla sicurezza pubblica, ai diritti civili e ai valori democratici. Intervenendo su questi parametri tecnici, la coalizione intende prevenire i pregiudizi algoritmici e assicurare che lo sviluppo dell'intelligenza artificiale rimanga responsabile verso l'interesse pubblico. Gli Emirati Arabi Uniti stanno rafforzando la propria posizione di polo tecnologico globale, investendo massicciamente in infrastrutture sofisticate per la sicurezza informatica. Il capo di Mistral Intelligenza Artificiale, Arthur Mensch, ha recentemente sottolineato le difese molto potenti della nazione, evidenziando la loro capacità di respingere efficacemente attacchi informatici complessi. Questa mossa sottolinea l'impegno degli Emirati Arabi Uniti nel proteggere il proprio panorama digitale, mentre il paese continua ad espandere il proprio ruolo nello spazio internazionale dell'intelligenza artificiale. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cerodex Radio.

Sera Dex Radio, il notiziario tech. Oggi è il 7 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. La corsa per il dominio dell'intelligenza artificiale sta ridisegnando il panorama dei semiconduttori, con gli investitori che osservano con attenzione le divergenti tendenze di fatturato dei giganti del settore ARM e Marvell Technology. Mentre ARM fornisce l'architettura di base che alimenta una vasta gamma di chip ad alte prestazioni, Marvell si sta conquistando una nicchia fondamentale nei semiconduttori personalizzati e nelle reti per i centri dati. Gli analisti guardano oltre semplici dati di crescita per capire come queste due aziende si stiano posizionando per catturare le massicce richieste di infrastruttura del boom dell'intelligenza artificiale generativa. Per chi segue lo strato hardware della rivoluzione dell'intelligenza artificiale, questi modelli di business contrastanti offrono uno sguardo chiave su dove potrebbe atterrare la prossima ondata di profitti. Un nuovo rapporto di Vision, Une Research, evidenzia un cambiamento significativo nel modo in cui le nuove generazioni pianificano le proprie vacanze. La generazione Z si affida sempre più all'intelligenza artificiale per gestire le complessità dei viaggi, mostrando una fiducia crescente negli strumenti basati sull'intelligenza artificiale per ottenere raccomandazioni personalizzate e gestire la logistica. Questo trend suggerisce che per la prossima generazione di viaggiatori, l'intelligenza artificiale non è più solo una novità, ma un motore principale per prendere decisioni importanti sulle vacanze. Il Center for Democracy and Technology si è ufficialmente unito a una coalizione di organizzazioni della società civile per fornire un feedback formale sulla nuova struttura di valutazione dell'intelligenza artificiale del National Institute of Standards and Technology. Questo sforzo collaborativo mira a garantire che gli standard federali per l'intelligenza artificiale diano priorità alla sicurezza pubblica, ai diritti civili e ai valori democratici. Intervenendo su questi parametri tecnici, la coalizione intende prevenire i pregiudizi algoritmici e assicurare che lo sviluppo dell'intelligenza artificiale rimanga responsabile verso l'interesse pubblico. Gli Emirati Arabi Uniti stanno rafforzando la propria posizione di polo tecnologico globale, investendo massicciamente in infrastrutture sofisticate per la sicurezza informatica. Il capo di Mistral Intelligenza Artificiale, Arthur Mensch, ha recentemente sottolineato le difese molto potenti della nazione, evidenziando la loro capacità di respingere efficacemente attacchi informatici complessi. Questa mossa sottolinea l'impegno degli Emirati Arabi Uniti nel proteggere il proprio panorama digitale, mentre il paese continua ad espandere il proprio ruolo nello spazio internazionale dell'intelligenza artificiale. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cerodex Radio.

Zero Dex Radio, il notiziario tech. Oggi è il 7 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. La corsa per il dominio dell'intelligenza artificiale sta ridisegnando il panorama dei semiconduttori, con gli investitori che osservano con attenzione le divergenti tendenze di fatturato dei giganti del settore ARM e Marvell Technology. Mentre ARM fornisce l'architettura di base che alimenta una vasta gamma di chip ad alte prestazioni, Marvell si sta conquistando una nicchia fondamentale nei semiconduttori personalizzati e nelle reti per i centri dati. Gli analisti guardano oltre semplici dati di crescita per capire come queste due aziende si stiano posizionando per catturare le massicce richieste di infrastruttura del boom dell'intelligenza artificiale generativa. Per chi segue lo strato hardware della rivoluzione dell'intelligenza artificiale, questi modelli di business contrastanti offrono uno sguardo chiave su dove potrebbe atterrare la prossima ondata di profitti. Un nuovo rapporto di Vision, Una Research, evidenzia un cambiamento significativo nel modo in cui le nuove generazioni pianificano le proprie vacanze. La generazione Z si affida sempre più all'intelligenza artificiale per gestire le complessità dei viaggi, mostrando una fiducia crescente negli strumenti basati sull'intelligenza artificiale per ottenere raccomandazioni personalizzate e gestire la logistica. Questo trend suggerisce che per la prossima generazione di viaggiatori,

e assicurare che lo sviluppo dell'intelligenza artificiale rimanga responsabile verso l'interesse pubblico. Gli Emirati Arabi Uniti stanno rafforzando la propria posizione di polo tecnologico globale, investendo massicciamente in infrastrutture sofisticate per la sicurezza informatica. Il capo di Mistral Intelligenza Artificiale, Arthur Mensch, ha recentemente sottolineato le difese molto potenti della nazione, evidenziando la loro capacità di respingere efficacemente attacchi informatici complessi. Questa mossa sottolinea l'impegno degli Emirati Arabi Uniti nel proteggere il proprio panorama digitale, mentre il paese continua ad espandere il proprio ruolo nello spazio internazionale dell'intelligenza artificiale. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cerodex Radio.

Dex Radio, il notiziario tech. Oggi è il 7 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. La corsa per il dominio dell'intelligenza artificiale sta ridisegnando il panorama dei semiconduttori, con gli investitori che osservano con attenzione le divergenti tendenze di fatturato dei giganti del settore ARM e Marvell Technology. Mentre ARM fornisce l'architettura di base che alimenta una vasta gamma di chip ad alte prestazioni, Marvell si sta conquistando una nicchia fondamentale nei semiconduttori personalizzati e nelle reti per i centri dati. Gli analisti guardano oltre semplici dati di crescita per capire come queste due aziende si stiano posizionando per catturare le massicce richieste di infrastruttura del boom dell'intelligenza artificiale generativa. Per chi segue lo strato hardware della rivoluzione dell'intelligenza artificiale, questi modelli di business contrastanti offrono uno sguardo chiave su dove potrebbe atterrare la prossima ondata di profitti. Un nuovo rapporto di Vision, Una Research, evidenzia un cambiamento significativo nel modo in cui le nuove generazioni pianificano le proprie vacanze. La generazione Z si affida sempre più all'intelligenza artificiale per gestire le complessità dei viaggi, mostrando una fiducia crescente negli strumenti basati sull'intelligenza artificiale per ottenere raccomandazioni personalizzate e gestire la logistica. Questo trend suggerisce che per la prossima generazione di viaggiatori, l'intelligenza artificiale non è più solo una novità, ma un motore principale per prendere decisioni importanti sulle vacanze. Il Center for Democracy and Technology si è ufficialmente unito a una coalizione di organizzazioni della società civile per fornire un feedback formale sulla nuova struttura di valutazione dell'intelligenza artificiale del National Institute of Standards and Technology. Questo sforzo collaborativo mira a garantire che gli standard federali per l'intelligenza artificiale diano priorità alla sicurezza pubblica, ai diritti civili e ai valori democratici. Intervenendo su questi parametri tecnici, la coalizione intende prevenire i pregiudizi algoritmici e assicurare che lo sviluppo dell'intelligenza artificiale rimanga responsabile verso l'interesse pubblico. Gli Emirati Arabi Uniti stanno rafforzando la propria posizione di polo tecnologico globale, investendo massicciamente in infrastrutture sofisticate per la sicurezza informatica. Il capo di Mistral Intelligenza Artificiale, Arthur Mensch, ha recentemente sottolineato le difese molto potenti della nazione, evidenziando la loro capacità di respingere efficacemente attacchi informatici complessi. Questa mossa sottolinea l'impegno degli Emirati Arabi Uniti nel proteggere il proprio panorama digitale, mentre il paese continua ad espandere il proprio ruolo nello spazio internazionale dell'intelligenza artificiale. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cerodex Radio.